dicerà, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è là, c'è là.

Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

c'è quella lacrima accanto al tuo naso che brucia il sorriso. Dammi il calore del tuo sapore. Questo momento è davvero importante per fare

0: lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.
1: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
2: Vita. Sono le 2:32.

state di Iran. E sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma siete!

Machine. Povero popolo in coppa sta terra, capavo punto si ribella. A scappare senza padrone, solo che la musica mia è a batteria, mi sento.

è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sa è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole spartire.

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 3:27.

problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificato.

baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Sono le 4:28.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:28.

dalla sorte, pagano il prezzo e libertà li accolse, ombre nel vuoto della nomenclatura, strisciano il fondo tra serpenti ubriachi, occhi di madreperla e cuori infranti, restano feriti dall'usura di un cielo di volatili ondeggiante, per questo e per mutevoli sentieri

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 6:29.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 7 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Stadio Azteca, Città del Messico, per i romantici del calcio, lo stadio, quello del Brasile di Pelé del 70, terzo e ultimo di Orei con la Seleção, quello della mano de Dios e del barilete cosmico di Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'87. Stasera, alle 21 italiane, la rassegna iridata del 2026 verrà aperta da Messico-Sudafrica, come nel 2010, quando Diego era CT dell'Albiceleste e Pelé presidente onorario dei Cosmos, il Dream Team di New York a cavallo tra i 70 e gli 80, in cui militavano anche Beckenbauer e Giorgio Chinaia. Grande mela, New Jersey, dove il 19 luglio usciranno i nuovi campioni del mondo. Prima però il tempo dei tributi. La grande cerimonia inaugurale di stasera, che partirà in Messico e proseguirà anche in Canada e negli Stati Uniti, vedrà l'omaggio proprio a Pelé e Maradona, leggende immortali ed entrambi assenti per la prima volta in un mondiale. Nel mezzo l'immancabile Shakira e altre superstar musicali che regaleranno spettacolo per il mondiale con più squadre di sempre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

0: e mi svegli tu.
1: Sono le 7:59.
2: Bella Vita News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
4: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
3: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende Orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada-Bosnia.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
6: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
7: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
9: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato nella notte tra il 22 e il 23 aprile durante una rapina legata a una presunta falsa cessione di droga. I carabinieri hanno arrestato un quarto giovane, Nicolas Minio. Per lui le accuse sono di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Secondo gli investigatori avrebbe avuto un ruolo nel delitto, pur non essendo mai emerso finora tra i soggetti coinvolti. Il giovane è un coetaneo e conoscente dei tre presunti responsabili già arrestati, fratelli Gianmarco e Filippo Tunis e Daniele Campus. Una chiesa aggremita e il rombo di decine di motociclette hanno accompagnato a Nuoro l'ultimo saluto di Luigi Canna, il 24enne morto lunedì sera in un incidente stradale sul rettilineo di Supinu. Il giovane in sella alla sua Honda si era scontrato con un'auto ed è deceduto poche ore dopo all'ospedale San Francesco. Particolarmente toccante il gesto del suo storico allenatore Paolo Marras della Judo Teiko, che ha deposto sul feretro la propria cintura nera custodita per 25 anni, assegnandola simbolicamente a Luigi, alla memoria. Il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Sardegna sul salario minimo negli appalti pubblici. La norma approvata ad aprile introduce una retribuzione minima di 9 euro l'ora per i lavoratori impiegati in appalti e concessioni di regione, enti locali, aziende sanitarie e società partecipate. Secondo il Consiglio dei Ministri, alcune disposizioni della legge invadono competenze riservate allo Stato e contrastano con la normativa nazionale sulla concorrenza, violando l'articolo 117 della Costituzione. La decisione è stata assunta su proposta del ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Dopo il devastante incendio della scorsa estate che distrusse decine di auto nel parcheggio e bruciò oltre 100 ettari di vegetazione, a Punta Molentis scattano nuove regole per proteggere una delle spiagge più celebri di Villa Simius. Fino al 31 ottobre l'accesso sarà fortemente contingentato, ingresso a pagamento con ticket da 10 euro, massimo 70 veicoli e 150 persone al giorno via terra. Vietati ombrelloni e sistemi di ombreggio, con l'unica eccezione per famiglie con bambini fino a 10 anni e persone over 65. Limitazioni anche per chi arriva dal mare, non più di 100 persone contemporaneamente, trasportate esclusivamente dagli operatori autorizzati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari. Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.

0: Sono le 8:59.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte, ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie. Solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
5: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
6: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
4: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
10: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.

0: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taola ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taola, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
6: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
7: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
9: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
1: Non posso.
0: Avanti, tolga la mano.
1: Le ho detto che non posso.
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
7: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
8: Bella vita.
9: Classica di oggi è Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Sono le 9:28.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato nella notte tra il 22 e 23 aprile durante una rapina legata a una presunta falsa cessione di droga. I carabinieri hanno arrestato un quarto giovane, Nicolas Minio. Per lui le accuse sono di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Secondo gli investigatori avrebbe avuto un ruolo nel delitto, pur non essendo mai emerso finora tra i soggetti coinvolti. Il giovane è un coetaneo e conoscente dei tre presunti responsabili già arrestati, fratelli Gianmarco e Filippo Tunis e Daniele Campus. Una chiesa aggremita e il rombo di decine di motociclette hanno accompagnato a Nuoro l'ultimo saluto di Luigi Canna, il 24enne morto lunedì sera in un incidente stradale sul rettilineo di Supinu. Il giovane in sella alla sua Honda si era scontrato con un'auto ed è deceduto poche ore dopo all'ospedale San Francesco. Particolarmente toccante il gesto del suo storico allenatore Paolo Marras della Judo Teiko, che ha deposto sul feretro la propria cintura nera custodita per 25 anni, assegnandola simbolicamente a Luigi, alla memoria. Il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Sardegna sul salario minimo negli appalti pubblici. La norma approvata ad aprile introduce una retribuzione minima di 9 euro l'ora per i lavoratori impiegati in appalti e concessioni di regione, enti locali, aziende sanitarie e società partecipate. Secondo il Consiglio dei Ministri, alcune disposizioni della legge invadono competenze riservate allo Stato e contrastano con la normativa nazionale sulla concorrenza, violando l'articolo 117 della Costituzione. La decisione è stata assunta su proposta del ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Dopo il devastante incendio della scorsa estate che distrusse decine di auto nel parcheggio e bruciò oltre 100 ettari di vegetazione, a Punta Molentis scattano nuove regole per proteggere una delle spiagge più celebri di Villa Simius. Fino al 31 ottobre l'accesso sarà fortemente contingentato, ingresso a pagamento con ticket da 10 euro, massimo 70 veicoli e 150 persone al giorno via terra. Vietati ombrelloni e sistemi di ombreggio, con l'unica eccezione per famiglie con bambini fino a 10 anni e persone over 65. Limitazioni anche per chi arriva dal mare, non più di 100 persone contemporaneamente, trasportate esclusivamente dagli operatori autorizzati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
5: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.

0: Sono le 10 e un minuto. Bella Vita News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e veratamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: radio dei grandi successi.
1: Bella vita.
2: Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, mi odierai, mi odierai, come ho fatto con i miei. Ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto assomiglio.

sei sia sensato questo mio discorso, ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro, se sia giusto che io pensi a un figlio.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
3: Info e contatti su farserramenti.it.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in Piazzetta. Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato nella notte tra il 22 e il 23 aprile durante una rapina legata a una presunta falsa cessione di droga. I carabinieri hanno arrestato un quarto giovane, Nicolas Minio. Per lui le accuse sono di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Secondo gli investigatori avrebbe avuto un ruolo nel delitto, pur non essendo mai emerso finora tra i soggetti coinvolti. Il giovane è un coetaneo e conoscente dei tre presunti responsabili già arrestati, fratelli Gianmarco e Filippo Tunis e Daniele Campus. Una chiesa aggremita e il rombo di decine di motociclette hanno accompagnato a Nuoro l'ultimo saluto di Luigi Canna, il 24enne morto lunedì sera in un incidente stradale sul rettilineo di Supinu. Il giovane in sella alla sua Honda si era scontrato con un'auto ed è deceduto poche ore dopo all'ospedale San Francesco. Particolarmente toccante il gesto del suo storico allenatore Paolo Marras della Judo Teiko, che ha deposto sul feretro la propria cintura nera custodita per 25 anni, assegnandola simbolicamente a Luigi, alla memoria. Il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Sardegna sul salario minimo negli appalti pubblici. La norma approvata ad aprile introduce una retribuzione minima di 9 euro l'ora per i lavoratori impiegati in appalti e concessioni di regione, enti locali, aziende sanitarie e società partecipate. Secondo il Consiglio dei Ministri, alcune disposizioni della legge invadono competenze riservate allo Stato e contrastano con la normativa nazionale sulla concorrenza, violando l'articolo 117 della Costituzione. La decisione è stata assunta su proposta del ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Dopo il devastante incendio della scorsa estate che distrusse decine di auto nel parcheggio e bruciò oltre 100 ettari di vegetazione, a Punta Molentis scattano nuove regole per proteggere una delle spiagge più celebri di Villa Simius. Fino al 31 ottobre l'accesso sarà fortemente contingentato, ingresso a pagamento con ticket da 10 euro, massimo 70 veicoli e 150 persone al giorno via terra. Vietati ombrelloni e sistemi di ombreggio, con l'unica eccezione per famiglie con bambini fino a 10 anni e persone over 65. Limitazioni anche per chi arriva dal mare, non più di 100 persone contemporaneamente, trasportate esclusivamente dagli operatori autorizzati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
7: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che

0: cosa hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Fashion Look.
0: Fashion Look.
4: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un argomento complesso ma importante come il tumore al polmone, perché PharmaMar ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea per l'urbinectedina per il trattamento del tumore del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in combinazione con l'immunoterapia. Ne parliamo subito con il professor Marcello Tiseo, direttore della struttura complessa oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Parma, per cercare di capire meglio.
3: Allora, questo rappresenta un passo in avanti nel trattamento di una patologia estremamente aggressiva che è il microcitoma polmonare, che per anni non ha visto innovazioni terapeutiche. L'ultima innovazione terapeutica è stata l'introduzione dell'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nei pazienti in stadio avanzato, e questa approvazione, quindi dell'avvento all'urbinectidina, rappresenta un passo in avanti importante, perché questo farmaco si va a inserire nella terapia cosiddetta di mantenimento, cioè dopo che i pazienti hanno ricevuto una prima fase di induzione di chemioterapia e immunoterapia, e dà dei risultati rilevanti in un setting, quello di mantenimento, dove da sempre tutti gli altri farmaci testati avevano dato risultati negativi. Quindi è un passo in avanti in una patologia aggressiva e in un setting dove in precedenza non si erano avuti risultati favorevoli.
2: Professore, chi può accedere a questa terapia?
3: I pazienti che potranno accedere a questa terapia sono pazienti che hanno purtroppo questa patologia molto seria, che è il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio avanzato, che sono stati avviati a un trattamento standard con chemioterapia più immunoterapia, che dopo una fase di induzione, quindi di solito 4 cicli di questa chemioimmunoterapia, normalmente vengono avviati alla sola immunoterapia. Quando avremo a disposizione appunto l'urbinectidina, questi pazienti potranno ricevere in aggiunta all'immunoterapia anche questo chemioterapico in fase di mantenimento, ovviamente purché dopo i primi 4 cicli di induzione non abbiano avuto una progressione di malattia. In quel caso dovranno accedere ad un altro trattamento.
2: Professore, la ricerca sta facendo passi da gigante. Tra una decina di anni quale sarà la situazione? So che è una domanda complicata.
3: Allora, le prospettive, ovviamente questa è una domanda da $1 milioni,
2: certo.
3: le prospettive sono prospettive assolutamente ottimistiche. Parlando nello specifico della patologia oggetto di questo incontro, cioè il carcinoma polmonare a piccole cellule, quello che mi preme sottolineare come da anni, parliamo di oltre 40 anni, non ci fossero novità rilevanti, che solo nell'ultimo anno si sono avuti novità veramente importanti.
2: Perfetto, la ringrazio molto.
3: Grazie.

0: momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
3: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
9: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti, Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
10: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
11: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
12: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
13: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
14: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
15: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: I solari oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita, Li Punti, via Gavino De Luna 5, aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
0: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
0: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: E do cuore.
1: Cos'hai da dire tu?
2: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
5: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di allarme ieri nei pressi dell'aeroporto militare di Decimo Mannu, dove un incendio alimentato dal forte maestrale ha richiesto l'intervento di un elicottero che ha operato per oltre 2 ore effettuando 45 lanci d'acqua per un totale di 35.000 litri, contribuendo a contenere e spegnere il rogo insieme alla squadra a terra, evitando che le fiamme si estendessero alle campagne circostanti. Infortunio in un'azienda agricola a Siddi, nel Medio Campidano, sud Sardegna. Un operaio 60enne è stato schiacciato da un trattore ed è stato trasportato in elisoccorso al Brozzo di Cagliari con fratture da schiacciamento. Blitz davanti alla prefettura di Cagliari ieri ed esposto alla procura di Coldiretti contro il falso Made in Italy dell'olio e il grano al glifosato, da tutta la Sardegna al quartiere di Castello con le maglie e le bandiere gialle e con cartelli che raccontano i motivi del malumore della protesta, da difendiamo il vero extravergine a chi affonda il prezzo del grano affonda l'Italia. Poi l'incontro col prefetto per trasmettere a Roma le richieste e le lamentele delle campagne dell'isola, una manifestazione nazionale ma che in Sardegna assume un valore particolare. Sono i simboli della dieta mediterranea e della dieta sarda, ha spiegato il presidente Battista Coalbu, l'olio e il grano. È impensabile che si continui a pagarli ai nostri produttori ben al di sotto dei costi di produzione. Maggio segna un deciso salto di qualità per il turismo nel nord-ovest della Sardegna. Secondo i dati di Federalberghi Confcommercio nord-ovest, il tasso di occupazione delle camere ha raggiunto il 71,78%, in crescita rispetto al 64,35% dello stesso periodo del 2025. A trainare il settore sono soprattutto i turisti stranieri, che rappresentano quasi il 75% delle presenze, con Polonia, Svizzera, Francia e Germania tra i mercati principali. Alghero si conferma il motore del territorio, con un'occupazione delle camere salita al 78,12%, favorita anche da eventi e manifestazioni sportive. Cresce anche il Golfo dell'Asinara, che sfiora il 70% di riempimento. Per il presidente di Federalberghi Nord-Ovest, Stefano Visconti, questi numeri dimostrano che la destagionalizzazione è possibile e che il potenziamento dell'aeroporto di Alghero, insieme al progetto Patto Nord-Ovest Sardegna, potrà rafforzare ulteriormente il turismo anche nei mesi autunnali e invernali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Vuoi scoprire se hai intolleranze alimentari o allergie? Non accontentarti dei soliti test. Al laboratorio di analisi Pasubio eseguiamo analisi con tecniche innovative e affidabili. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
5: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino dell'Una 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
6: Oh, ma lo sai? Senti questo profumo?
7: Caliges è diventato anche pizzeria?
6: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
7: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
6: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
8: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da dire?

0: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
6: Fashion Look.
7: Fashion Look.
6: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
8: Fashion Look, Sassari, via dei 1019.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
1: Tu cosa prepari per pranzo?
2: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
1: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
6: Ma lo senti questo profumo?
7: Caliges è diventato anche pizzeria?
6: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
7: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
6: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
9: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
10: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
11: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
13: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Bella
14: vita. Take it back to

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di allarme ieri nei pressi dell'aeroporto militare di Decimo Mannu, dove un incendio alimentato dal forte maestrale ha richiesto l'intervento di un elicottero che ha operato per oltre due ore effettuando 45 lanci d'acqua per un totale di 35.000 litri, contribuendo a contenere e spegnere il rogo insieme alla squadra a terra, evitando che le fiamme si estendessero alle campagne circostanti. Infortunio in un'azienda agricola a Siddi, nel Medio Campidano, sud Sardegna. Un operaio sessantenne è stato schiacciato da un trattore ed è stato trasportato in elisoccorso al Brozzo di Cagliari con fratture da schiacciamento. Blitz davanti alla prefettura di Cagliari ieri ed esposto alla procura di Coldiretti contro il falso Made in Italy dell'olio e il grano al glifosato, da tutta la Sardegna al quartiere di Castello con le maglie e le bandiere gialle e con cartelli che raccontano i motivi del malumore della protesta, da difendiamo il vero extravergine a chi affonda il prezzo del grano affonda l'Italia. Poi l'incontro col prefetto per trasmettere a Roma le richieste e le lamentele delle campagne dell'isola, una manifestazione nazionale ma che in Sardegna assume un valore particolare. Sono i simboli della dieta mediterranea e della dieta sarda, ha spiegato il presidente Battista Coalbu, l'olio e il grano. È impensabile che si continui a pagarli ai nostri produttori ben al di sotto dei costi di produzione. Maggio segna un deciso salto di qualità per il turismo nel nord-ovest della Sardegna. Secondo i dati di Federalberghi Confcommercio nord-ovest, il tasso di occupazione delle camere ha raggiunto il 71,78%, in crescita rispetto al 64,35% dello stesso periodo del 2025. A trainare il settore sono soprattutto i turisti stranieri, che rappresentano quasi il 75% delle presenze, con Polonia, Svizzera, Francia e Germania tra i mercati principali. Alghero si conferma il motore del territorio, con un'occupazione delle camere salita al 78,12%, favorita anche da eventi e manifestazioni sportive. Cresce anche il Golfo dell'Asinara, che sfiora il 70% di riempimento. Per il presidente di Federalberghi Nord-Ovest, Stefano Visconti, questi numeri dimostrano che la destagionalizzazione è possibile e che il potenziamento dell'aeroporto di Alghero, insieme al progetto Patto Nord-Ovest Sardegna, potrà rafforzare ulteriormente il turismo anche nei mesi autunnali e invernali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti

0: Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Cosa hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Tavola ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Tavola, per riscaldare la tua vita. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di allarme ieri nei pressi dell'aeroporto militare di Decimo Mannu, dove un incendio alimentato dal forte maestrale ha richiesto l'intervento di un elicottero che ha operato per oltre 2 ore effettuando 45 lanci d'acqua per un totale di 35.000 litri, contribuendo a contenere e spegnere il rogo insieme alla squadra a terra, evitando che le fiamme si estendessero alle campagne circostanti. Infortunio in un'azienda agricola a Siddi, nel Medio Campidano, sud Sardegna. Un operaio sessantenne è stato schiacciato da un trattore ed è stato trasportato in elisoccorso al Brozzo di Cagliari con fratture da schiacciamento. Blitz davanti alla prefettura di Cagliari ieri ed esposto alla procura di Coldiretti contro il falso Made in Italy dell'olio e il grano al glifosato, da tutta la Sardegna al quartiere di Castello con le maglie e le bandiere gialle e con cartelli che raccontano i motivi del malumore della protesta, da difendiamo il vero extravergine a chi affonda il prezzo del grano affonda l'Italia. Poi l'incontro col prefetto per trasmettere a Roma le richieste e le lamentele delle campagne dell'isola, una manifestazione nazionale ma che in Sardegna assume un valore particolare. Sono i simboli della dieta mediterranea e della dieta sarda, ha spiegato il presidente Battista Coalbu, l'olio e il grano. È impensabile che si continui a pagarli ai nostri produttori ben al di sotto dei costi di produzione. Maggio segna un deciso salto di qualità per il turismo nel nord-ovest della Sardegna. Secondo i dati di Federalberghi Confcommercio nord-ovest, il tasso di occupazione delle camere ha raggiunto il 71,78%, in crescita rispetto al 64,35% dello stesso periodo del 2025. A trainare il settore sono soprattutto i turisti stranieri, che rappresentano quasi il 75% delle presenze, con Polonia, Svizzera, Francia e Germania tra i mercati principali. Alghero si conferma il motore del territorio, con un'occupazione delle camere salita al 78,12%, favorita anche da eventi e manifestazioni sportive. Cresce anche il Golfo dell'Asinara, che sfiora il 70% di riempimento. Per il presidente di Federalberghi Nord-Ovest, Stefano Visconti, questi numeri dimostrano che la destagionalizzazione è possibile e che il potenziamento dell'aeroporto di Alghero, insieme al progetto Patto Nord-Ovest Sardegna, potrà rafforzare ulteriormente il turismo anche nei mesi autunnali e invernali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?

0: Sono le 15 e un minuto. Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
1: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

si fuera la última vez.

0: Sono le 15 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Colonio Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: che tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
5: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
6: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
8: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
9: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
10: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
11: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
12: Bella vita!
13: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è...
9: Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE alza i tassi di interesse di 0,25 punti.
3: È il primo rialzo che si fa dal 2023, da quando appunto invece la banca ha iniziato insomma un'opera di riduzione dei tassi fino poi a tenerli ad un livello del 2% fino a oggi. Invece da oggi in poi il costo del denaro sale a 2,25 punti base. Ebbene, questo che cosa significa per l'Italia, per l'economia? Da un punto di vista microeconomico, quindi da un punto di vista dei risparmiatori, consumatori, delle famiglie, delle imprese, significa che prendere i soldi a prestito diventa più oneroso, quindi le rate dei mutui a tasso variabile inevitabilmente inizieranno di nuovo a salire, e così anche per le stesse imprese che prendono soldi a prestito si troveranno con dei tassi meno conveniente rispetto ad oggi, e questo anche perché le aspettative del mercato sono che entro fine anno ci sarà almeno un altro intervento sui tassi, e tutto ciò è dovuto alla fiammata inflattiva, quindi al nuovo rialzo dell'inflazione, dovuto a sua volta all'aumento dei costi energetici dovuto al blocco di Hormuz. Quindi alla fine il blocco di Hormuz si fa sentire direttamente sulle tasche dei consumatori italiani. E poi questa è una, diciamo, notizia non positiva anche per lo Stato, perché ovviamente aumenterà i tassi di interesse, aumenteranno pure i rendimenti che lo Stato deve dare sui titoli di Stato, e quindi aumenta anche il costo del debito pubblico, che ricordiamolo è il secondo più grande in Europa in rapporto al PIL.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.

0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Vuoi scoprire se hai intolleranze alimentari o allergie? Non accontentarti dei soliti test. Al laboratorio di analisi Pasubio eseguiamo analisi con tecniche innovative e affidabili. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: On the run.
1: Cosa hai da dire tu?
2: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia, prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
3: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
2: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cos'hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
2: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
5: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
6: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
7: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.
11: Ma lo senti questo profumo?
12: Caliges è diventato anche pizzeria?
11: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
12: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
11: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
13: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
14: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
15: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
16: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
17: Il Sardegna. Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.

0: Sono le 18 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito nella notte la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari. L'obiettivo sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. Davanti al portone è stato trovato un innesco con liquido infiammabile, da cui le fiamme si sono propagate anche agli ingressi delle abitazioni vicine e alle piante presenti all'esterno. L'allarme è scattato intorno alle 3:30. I residenti sono riusciti a domare il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando danni più gravi. Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che ha condannato ogni forma di intolleranza religiosa e chiesto che venga fatta piena luce sulle responsabilità dell'episodio. Grave incidente questa mattina sulla statale 200 tra Punta Tramontana e Lubagno. Un'auto e un camper si sono scontrati frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Il bilancio è di 3 feriti. Ad avere la peggio è stata una donna di 49 anni che viaggiava sull'auto. Ha perso conoscenza più volte ed è stata rianimata dal personale del 118 e trasferita negli soccorso all'ospedale di Sassari. Ha riportato un trauma toracico e diverse fratture. Feriti anche i due turisti stranieri che si trovavano a bordo del camper. Fabio Pisacane resterà alla guida del Cagliari. L'allenatore rossoblù ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Dopo aver conquistato la salvezza con 43 punti e il 14° posto in Serie A, la sua conferma era attesa ed ora è ufficiale. Ex difensore del Cagliari dal 2015 al 2021, Pisacane ha iniziato il percorso da tecnico nel club come collaboratore di Fabio Liverani per poi passare al settore giovanile. La Sardegna è la regione italiana con la più alta percentuale di studenti non ammessi all'esame di maturità. Nel 2025 il 7,1% dei candidati è stato escluso, oltre il doppio della media nazionale del 3,5%. Seguono Liguria 5% e Trentino Alto Adige 4,6%. Per quanto riguarda i voti finali, in Sardegna il 5,3% dei diplomati ha ottenuto il minimo di 60-100, mentre il 7,2% ha conseguito 100. Il 2,8, il 100 e l'ode, percentuali sostanzialmente in linea con la media nazionale. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù, brilla diverso. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Fashion Look.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Ciao.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
3: L'economia.
2: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE ha inoltre tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito nella notte la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari. L'obiettivo sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. Davanti al portone è stato trovato un innesco con liquido infiammabile, da cui le fiamme si sono propagate anche agli ingressi delle abitazioni vicine e alle piante presenti all'esterno. L'allarme è scattato intorno alle 3:30. I residenti sono riusciti a domare il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando danni più gravi. Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che ha condannato ogni forma di intolleranza religiosa e chiesto che venga fatta piena luce sulle responsabilità dell'episodio. Grave incidente questa mattina sulla statale 200 tra Punta Tramontana e Lubagno. Un'auto e un camper si sono scontrati frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Il bilancio è di 3 feriti. Ad avere la peggio è stata una donna di 49 anni che viaggiava sull'auto. Ha perso conoscenza più volte ed è stata rianimata dal personale del 118 e trasferita negli soccorso all'ospedale di Sassari. Ha riportato un trauma toracico e diverse fratture. Feriti anche i due turisti stranieri che si trovavano a bordo del camper. Fabio Pisacane resterà alla guida del Cagliari. L'allenatore rossoblù ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Dopo aver conquistato la salvezza con 43 punti e il 14° posto in Serie A, la sua conferma era attesa ed ora è ufficiale. Ex difensore del Cagliari dal 2015 al 2021, Pisacane ha iniziato il percorso da tecnico nel club come collaboratore di Fabio Liverani per poi passare al settore giovanile. La Sardegna è la regione italiana con la più alta percentuale di studenti non ammessi all'esame di maturità. Nel 2025 il 7,1% dei candidati è stato escluso, oltre il doppio della media nazionale del 3,5%. Seguono Liguria 5% e Trentino Alto Adige 4,6%. Per quanto riguarda i voti finali, in Sardegna il 5,3% dei diplomati ha ottenuto il minimo di 60-100, mentre il 7,2% ha conseguito 100. Il 2,8, il 100 e l'ode, percentuali sostanzialmente in linea con la media nazionale. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Sorrisi.
6: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire, poi nessuna controindicazione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Oh, ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica

0: Al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
1: L'economia.
0: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base, lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent, che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

Arrivati qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza.

0: Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
0: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
4: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
7: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
8: Info e contatti su farserramenti.it.
9: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
10: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
11: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
12: Oh, ma lo senti questo profumo?
13: Caliges è diventato anche pizzeria?
12: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
13: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
12: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito nella notte la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina di Cagliari. L'obiettivo sarebbe stato proprio il luogo di culto islamico. Davanti al portone è stato trovato un innesco con liquido infiammabile, da cui le fiamme si sono propagate anche agli ingressi delle abitazioni vicine e alle piante presenti all'esterno. L'allarme è scattato intorno alle 3:30. I residenti sono riusciti a domare il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando danni più gravi. Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che ha condannato ogni forma di intolleranza religiosa e chiesto che venga fatta piena luce sulle responsabilità dell'episodio. Grave incidente questa mattina sulla statale 200 tra Punta Tramontana e Lubagno. Un'auto e un camper si sono scontrati frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Il bilancio è di 3 feriti. Ad avere la peggio è stata una donna di 49 anni che viaggiava sull'auto. Ha perso conoscenza più volte ed è stata rianimata dal personale del 118 e trasferita negli soccorso all'ospedale di Sassari. Ha riportato un trauma toracico e diverse fratture. Feriti anche i 2 turisti stranieri che si trovavano a bordo del camper. Fabio Pisacane resterà alla guida del Cagliari. L'allenatore rossoblù ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Dopo aver conquistato la salvezza con 43 punti e il 14° posto in Serie A, la sua conferma era attesa ed ora è ufficiale. Ex difensore del Cagliari dal 2015 al 2021, Pisacane ha iniziato il percorso da tecnico nel club come collaboratore di Fabio Liverani per poi passare al settore giovanile. La Sardegna è la regione italiana con la più alta percentuale di studenti non ammessi all'esame di maturità. Nel 2025 il 7,1% dei candidati è stato escluso, oltre il doppio della media nazionale del 3,5%. Seguono Liguria 5% e Trentino Alto Adige 4,6%. Per quanto riguarda i voti finali, in Sardegna il 5,3% dei diplomati ha ottenuto il minimo di 60-100, mentre il 7,2% ha conseguito 100. Il 2,8, il 100 e lode, percentuali sostanzialmente in linea con la media nazionale. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenith.com.

I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

cento giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: È mezzanotte e 27 minuti.

Me ne fermo in tutto ciò che mi torna in mente dopo rimbombo. Ma questa casa è un albergo, come diceva, ma io stavo crescendo con mille sogni ma senza